0: e altissimi di signora e regina, ma la via di Dio è stata e rimane più semplice e silenziosa, eppure non meno potente e trasformativa.
1: And before one of his most beloved Marian images,

0: w komunię ze swoim Stwórcą, z innymi ludźmi oraz ze stworzeniem. Godność ta została powierzona odpowiedzialności każdego człowieka, który stanowi jedność cielesną i duchową. Duch Święty, oświecający rozum, sumienie i wolność człowieka, upewnia nas o naszej godności dzieci Bożych. Uwalnia od lęku i prowadzi ku pełni życia po śmierci. Teraz Ojciec Święty pozdrawi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni, durante la festa del raccolto, rendendo grazie per i frutti della terra, con il salmista lodiamo il Creatore. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano. Maria, il più bello tra i fiori della terra, custodisca le vostre famiglie e i vostri campi. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: I cordially greet the Polish people during these days of the Harvest Festival as we give thanks for the fruits of the earth. Let us praise the Creator along with the psalmist. The earth has yielded its fruit. May God, our God, bless us. Let us entrust the Lord the work of farmers, thanks to whom we lack no daily bread. May Mary, the most beautiful of all the flowers of the earth, watch over your families and your fields. My blessing to all.
3: Sveti oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovog nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov, kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, stare, bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti kronice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Otca na talijanskom jeziku.
1: Saluto con gioia i pellegrini croati, in particolare i fedeli dell'ordinariato militare in Croazia, accompagnati dal Vescovo Ordinario Militare Sua Eccellenza Monsignor Giure Bogdan, assieme ai sacerdoti. Cari amici, mentre celebrate il giubileo della fondazione dell'ordinariato militare, con questo pellegrinaggio alle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo, ringraziate il Signore per tutti i doni che avete ricevuto. Come una grande famiglia di credenti, attraverso la vostra fede e le vostre opere, mostrate al mondo e alla società in cui vivete il volto di Cristo vivo, che va incontro ad ognuno che lo cerca con cuore sincero. L'intercessione della Beata Vergine Maria vi accompagni sempre nel vostro cammino. Di cuore vi benedico tutti. Siano lodati Gesù e Maria.
3: Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito vjernike vojnoga ordinarijata u Republici Hrvatskoj.
2: I joyfully greet the Croatian pilgrims, in particular the faithful of the military ordinariate in Croatia, accompanied by the military ordinary, His Excellency Bishop Jure Bogdan, together with priests. Dear friends, as you celebrate the jubilee of the founding of the military ordinariate, through this pilgrimage to the tombs of the apostles Peter and Paul, give thanks to the Lord for all the gifts you have received. As a great family of believers, through your work, through your faith and your work, show the world and the society in which you live the face of the living Christ. Koji izlazi everyone who seeks him with a sincere heart. May the intercession of the Blessed Virgin Mary always accompany you on your journey. I wholeheartedly bless you all. Praise be Jesus and Mary.

0: That looks like it could have been an impromptu performance from the Croatian military contingent here.
1: Santo Padre, I fedeli di lingua italiana desiderano esprimere filiale affetto, sincera fedeltà
0: e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico.
1: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Warm welcome to the Italian-speaking pilgrims.
2: In particolare saluto i cresimati della diocesi di Forlì e Bertinoro.
0: From the Diocese of Forlì Bertinoro.
2: Accompagnati dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Livio Corazza.
0: Monsignor Livio Corazza.
2: Assieme ai loro sacerdoti e ai catechisti.
0: And catechists.
2: Accolgo con affetto i fedeli dell'unità pastorale delle parrocchie della diocesi di Latina Terracina
0: Sezze Priverno,
2: come pure gli assistenti ecclesiastici della Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre. Cari fratelli e sorelle, siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità dei figli di Dio, la luce e la forza del Vangelo. Il mio pensiero va infine agli anziani,
0: elderly,
2: ai giovani,
0: young,
2: ai malati
0: sick,
2: e agli sposi novelli.
0: Yesterday. And a round of applause
2: ieri
0: for the newlyweds.
2: Abbiamo celebrato la
0: Yesterday,
2: festa
0: we celebrated the liturgical feast
2: della Beata
0: of the Nativity
2: Vergine
0: of the Blessed Virgin Mary.
2: Il suo esempio
0: May her example
2: e la sua
0: and her maternal intercession
2: ispirino
0: inspire
2: e accompagnino
0: and
2: la
0: guide
2: vostra vita.
0: Your lives.
2: A tutti la mia benedizione.
0: My blessing to all. This is the Our Father in Latin.